0: Sì o no?
1: Sì, signor giudice.
0: Lì è la mia casa e il bosco, sussurrava a mio nonno, e gemeva sotto l'ascia di pietra, e l'aquila del mio antenato croato planava sul casale di mio padre. Queste le mie origini. E mio zio della Rush vagava libero lungo il Poprad, senza passaporto. E il mio Dio negli abeti e tra le foglie abitava, e benediceva i sentieri di Metodio, e sui Carpazi, nell'arenaria bianca di Bartne, incise in un cirillico a tre braccia l'inno dei miei antenati. Lavava nel torrente le mani e le gambe insanguinate di pietra al tramonto, e ci insegnava a tenere il casale e ad amare la terra e il cielo e a dividerci il pane e a costruire case. Insegnava dal bosco. E prese posto fra noi in una chiesetta di Larice, nella macchia. Non innalzò recinzioni. Peccato. Forse non ne fu capace? Non ho una spiegazione. Dio è stato bandito con lame di baionetta.